0: fuso orario.
1: Sono le 2:04.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della

0: attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita. Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

Radio Patata, il piacere della buona musica. Ultra Classic Extended Version, le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: House Emotions dagli anni 80 ad oggi.
1: Segnale orario.
2: Sono le 3 e un minuto.
3: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version.
6: Ultra Classic Extended Version.
5: Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata, Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: lo accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Ultra Classic Extended Version.
2: Ultra Classic Extended Version.
1: Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music.

0: Sono le 4 e 5 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.

0: Sono le 4 e 54 minuti. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: Benvenuti su Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: Heavy rotation.
2: Heavy rotation.
1: Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: 1976 Records, i dischi della Radio In.
2: The hottest tunes. Back to back.
1: 50 anni di storia della radio.

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Records, i dischi della Radio In.
2: I dischi della Radio In.
1: 1976 Records.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Back to back. Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: Rotation, tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records, i dischi della radio in
1: 45 anni di storia della radio.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Back to back.
2: Heavy rotation.
1: Let's go.
2: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: Radio Patata. Scalda la tua giornata.
1: Back to back.
2: Let's go.
3: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione.

0: Warm up, primi giri su Radio Patata, i New Music Files più patatosi della settimana.
1: Segnale orario.
2: Sono le 7.
3: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Warm up!
5: Warm up! Yeah!

0: amata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick.
2: Warm up. Yeah. Primi giri. I New Music Files, più patatine.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama. Warm up, primi giri su Radio Patata, i New Music Files più patatosi della settimana.

0: semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita. Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.

0: Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Warm up, primi giri su Radio Patata, i New Music Files più patatosi della

0: Sono le 7 e 9 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, per chi ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata.
4: Tandem Rewind.

0: Teo.
1: Sono le 7:15.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando m'acalo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Sulla pista musicale corre Tandem Rewind, tutta la musica pop di ieri e di oggi.

0: Sono le 7:21.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando m'acalo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Tandem Rewind.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of a nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.

0: odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Papaura. Power
2: Pick. Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte dalle 24.

puntata. Questa è la vera forza della radio.

0: la tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Tandem Rewind. In coppia i successi pop di ieri e di oggi.

0: Ascolta una stagione musicale
1: esagerata.
2: Sulla pista musicale corre Tandem Rewind, tutta la musica pop di ieri e di oggi.

0: meteo.
1: Sono le 7 e 27 minuti. L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Tandem Rewind.

Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia.

0: le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Tandem Rewind, in coppia i successi pop di ieri e di oggi.

0: le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Sulla pista musicale corre Tandem Rewind. Tutta la musica pop di ieri e di oggi.

0: aereo.
1: Sono le 7:34 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Just watch me, just watch me, just watch me.
5: Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata.
6: Tandem Rewind.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.

0: orario.
1: Sono le 7:40.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Radio Patata.
5: Questa è la vera forza della radio.
6: Fatti prendere.
7: Tandem Rewind.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: E ai più belli andiamo davvero in estasi adesso con Gaia numero 5, salita.

0: accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Sulla pista musicale corre Tandem Rewind. Tutta la musica pop di ieri e di oggi.

0: le 7 e 46 minuti. L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Tandem Rewind.

0: sono le 7:53. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Radio Patata. Mucho calor.
3: Tandem Rewind.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound. Più si ama.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere. Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi.

0: sono le 7:59.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
4: Tandem Rewind.

0: fatti pop di ieri e di oggi. Tra poco,
1: 80 in condotta.
2: Segnale orario.
3: Sono le 8.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: questa è Radio Patata.
1: 80 in condotta, la dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta, la migliore dance italiana degli anni

0: Orario. Sono le 8:08.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Radio Patata. Benedetto chi l'ha inventata.
4: Tandem Rewind.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound. Più si ama.

0: Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia.
1: Radio Patata, l'unica inconfondibile patata.
2: Tandem Rewind. In coppia, i successi pop di ieri e di oggi.

0: Sono le 8 e 14 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
4: Tandem Rewind.

0: criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick. Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte dalle 24.

0: Orario. Sono le 8 e 21 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Questa è Radio Patata.
4: Tandem Rewind.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.

0: Orario.
1: Sono le 8:27.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
5: Tandem Rewind.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte dalle 24.

0: criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick. Sulla pista musicale corre Tandem Rewind. Tutta la musica pop di ieri e di oggi.

0: Mario.
1: Sono le 8 e 33 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
5: Tandem Rewind.

Radio Patata. Sulla pista musicale corre Tandem Rewind, tutta la musica pop di ieri e di oggi.

0: Sono le 8 e 39 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
4: Tandem Rewind.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of a nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Sulla pista musicale corre Tandem Rewind. Tutta la musica pop di ieri e di oggi.

0: le 8 e 45 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata.
4: Tandem Rewind.

0: odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Papà. Power Pick.
2: Rewind. Le evergreen di sempre.

0: Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Sulla pista musicale corre Tandem Rewind, tutta la musica pop di ieri e di oggi.

Rimanete sintonizzati. Tra poco, Superstar, la radio più bella del pianeta.

0: che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok, mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia.

La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 699, TAEG 822. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Radio Patata. Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre nel tuo cuore.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of a nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Tra poco, Top Italia.
3: Segnale orario.
4: Sono le 9.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: Giornale Radio News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. È scontro politico sulle nuove norme contenute nel decreto scuola approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. Nella scuola primaria il numero degli alunni con cittadinanza non italiana che non sono nati nel nostro paese o che non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia non deve superare il 30% del totale nelle classi prime. Nella secondaria invece il limite del 30% riguarda gli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo per almeno 3 anni scolastici il sistema nazionale di istruzione. Nei casi di grave difficoltà linguistiche i genitori potranno seguire corsi gratuiti di italiano. Per chi si rifiuta scatteranno sanzioni fino a 1000 euro. Introdotto inoltre il divieto di indossare burka e niqab con sanzioni fino a 1000 euro in caso di violazione. Soddisfatta la maggioranza, misure di buonsenso che non dividono ma aiutano ad integrare davvero, afferma la premier Meloni. Di decreto vergognoso e dal sapore elettorale parlano invece le opposizioni. USA e Cina devono coesistere pacificamente, è il messaggio che arriva dal bilaterale di ieri alla Casa Bianca fra Trump e Xi Jinping. Clude la visita di 3 giorni a Washington del leader cinese. Tra di noi amicizia e grandi progressi nelle relazioni commerciali, ha detto il presidente americano, mentre per il leader di Pechino è necessario che Stati Uniti e Cina cooperino per il bene dell'umanità. Prorogata la tregua sui dazi, ma le due superpotenze restano anche distanti su diversi capitoli cruciali, dall'intelligenza artificiale alle questioni internazionali. Primi indagati nell'inchiesta aperta dalla Procura di Roma dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato nel vuoto mentre stava lavorando all'impianto di illuminazione al Colosseo. Da quanto si apprende si tratta dei responsabili dei lavori e della sicurezza del parco archeologico, compreso il delegato del Ministero della Cultura, oltre ai dirigenti delle due ditte incaricate, quella appaltante e quella subappaltante. Con omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, l'accusa contestata. Intanto il Colosseo resterà chiuso anche oggi per il 3° giorno di fila dopo la tragedia. La riapertura dovrebbe avvenire domani. Il ministro della Cultura Giuli oggi pomeriggio vuole incontrare i dipendenti del sito archeologico, anche se la CGIL di Roma e Lazio e i sindacati di categoria coinvolti chiedono con forza al ministro un confronto prima di tutto con loro. Calcio Nations League, sale l'attesa per Italia-Belgio, di scena questa sera all'Olimpico di Roma che segna il ritorno sulla panchina azzurra di Roberto Mancini. Sarà emozionante, ammette il CT. Ieri sera intanto vittoria per la Norvegia 3-2 sulla Danimarca, vince anche il Portogallo 1-0 sul Galles, 1-2 tra Serbia e Grecia, mentre pareggiano 1-1 Olanda e Germania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
8: Top Italia.
9: Questa è la musica
8: bianca, rossa e verde.

0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Top Italia.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 699, TAEG 822. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: Radio. Sono le 10 e 3 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno da Laura Supino. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra in Medio Oriente. 7 giorni per riaprire le trattative con lo sblocco dello stretto di Hormuz al termine della settimana. Dall'Assemblea ONU di New York, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che la proposta è stata trasmessa a Washington tramite intermediari. Il piano ripartirebbe dal memorandum di Islamabad dello scorso giugno e includerebbe anche la riapertura del confronto sul nucleare iraniano. All'insegna della distensione, il bilaterale di ieri alla Casa Bianca tra Trump e Xi Jinping. Cina e USA devono coesistere pacificamente, il messaggio che arriva dai due leader. Prorogata la tregua sui dazi, restano le distanze su Taiwan, Iran e intelligenza artificiale. Da oggi fino al 28 settembre Papa Leone in Francia per il suo 5° viaggio apostolico. Prima tappa a Parigi, stamane incontro con Macron all'Eliseo, poi il Papa visiterà la sede dell'UNESCO, officerà i Vespri in Notre Dame e dalla serata presiederà la veglia con i giovani allo Stade de France. Piogge temporali sul centro-sud Italia legati al transito in queste ore di una perturbazione. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per 7 regioni. Previsto anche un calo delle temperature con valori fino ai 3-5 gradi sotto la media. Tennis, Billie Jean King Cup, l'Italia vola in semifinale, decisiva la vittoria nel doppio di Paolini ed Errani contro le cinesi Guo Yang. Nei singolari la tennista toscana ha prevalso contro Zeng, rimediando al capo di Cocciaretto. Domani a Shenzhen le azzurre affrontano l'Ucraina in palio, c'è la finale. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
6: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in 2 misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da 2 servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
5: È tutto, grazie dell'ascolto.

0: 10 Raffica da 10.
1: Keep thinking we should take it back. We want all the tapes, all the memories we made.
0: 10 Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi.

hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

Radio Patata. Scalda la tua giornata. Da Radio Patata, multi big. Tre successi.

0: orario. Sono le 11:10.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Insert Coin.
3: Giornale Radio News.
4: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, tutto pronto per il Mancini bis. Questa sera all'Olimpico di Roma la nazionale azzurra fa il suo esordio contro il Belgio dell'ex Milan Van Bommel. Sarà la prima di 4 sfide di Nations League nel giro di appena 11 giorni. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
5: 6 mesi dopo il dramma sportivo di Zeneca torna in campo la nazionale italiana. Questa sera, prima di Nations League, all'Olimpico contro il Belgio dell'ex Milan Van Bommel, di scena gli azzurri guidati dal figlio il prodigo Roberto Mancini. Tornato sulla panchina dell'Italia dopo l'addio shock di 3 anni fa, e il CT ammette che dal punto di vista emotivo non sarà una serata banale.
6: No, sono un po' emozionato sì, perché comunque insomma è sempre un momento particolare, sì.
5: Tanti i giovani chiamati da Mancini, che questa sera in attacco schiererà un trio formato da Cambiaghi, Pio Esposito e Moise Kean. A centrocampo c'è curiosità per il ventenne Alessandro Romano del Cagliari, che sembra un predestinato, ancora il CT.
6: È un giocatore bravo, la metà campo sa giocare, vede il gioco, gioca di prima, quindi è importante, sarà importante credo per il futuro della nazionale.
5: Mancherà in difesa lo squalificato Bastoni per la gara dell'Olimpico, fino a ieri venduto.

0: una lunga e toccante lettera, è stata a Wimbledon, dove ha celebrato la seconda vittoria consecutiva di Sinner in coppia con Paolo Bertolucci. La sua voce, la voce del tennis, rimarrà per sempre. Passiamo al campo, alla Billie Jean King Cup. L'Italia approda in semifinale decisiva, la vittoria nel doppio di Sara Errani e Jasmine Paolini contro le cinesi Guo e Yang. Le ascoltiamo entrambe ai microfoni di Super Tennis TV.
1: Non so come, ma siamo riusciti a portare a casa il match, che era quello che contava, in qualsiasi modo possibile. Non mi sono sentita granché oggi, ero stanchissima alla fine, ho fatto fatica a rimanere concentrata, la giornata è stata lunga, però alla fine portare a casa il match era quello che contava.
2: Era una partita tosta onestamente contro la Cina e era dura vincere. Avremo un'altra chance sabato e speriamo insomma di poter fare un'altra buona partita.
0: Nei singolari la tennista toscana ha prevalso contro Zheng rimediando al KO di Cocciaretto. Domani a Shenzhen le azzurre affrontano l'Ucraina, in palio c'è la finale. Inizia oggi anche la Laver Cup a Londra. Come ogni anno la competizione metterà di fronte una squadra di giocatori europei, tra cui l'azzurro Cobolli e una del resto del mondo. In campo nel pomeriggio Ruud Cerundolo, Mensik Nakashima e Hodar Bublik. Siamo al volley europei, al giorno delle semifinali in quel di Milano. Alle 17 si affrontano Slovenia e Polonia, mentre alle 21 è il turno di Finlandia-Francia. Nonostante l'inaspettata e dolorosa eliminazione per mano della nazionale finnica, il CT azzurro De Giorgi non è in discussione. Parola al presidente della FIFA Manfredi, così a Sky.
3: Ha vinto europeo, vinto i mondiali, il gruppo mi sembra anche abbastanza compatto, mi sembra che non ci siano le condizioni per una roba del genere. Poi è chiaro che avremo una disamina in consiglio, ne parleremo come tutti gli anni, guardate, per fare una disamina su quello che è successo, però obiettivamente non mi sembra che sia il disastro più totale, insomma.
0: Basket, prima giornata di Eurolega, stasera l'esordio di Virtus Bologna e Olimpia Milano. Le Vunere sono di scena a Istanbul contro il Fenerbahce alle 19.45. Un'ora più tardi le Scarpette Rosse sfideranno fuori casa i serbi del Partizan Belgrado. Ieri tra le altre i successi di Barcellona, Olympiacos e Panathinaikos, cadono invece Real Madrid, Stella Rossa e Hapoel Tel Aviv. Ed è tutto dallo sport.
4: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Questa canzone

0: Benvenuti su Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: Back in the days, il passato suona la radio.

0: Join. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: Radio Patata. Mucho calor.
1: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
2: New Music File.

0: Radio Patata.
1: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre nel tuo cuore. Nel tuo cuore.

0: te.
1: La tua radio sta suonando.
2: Station by station. We're land of the nation.
1: Radio Patata. Più sound, più si ama. E ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: New Music File.

0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Segnale orario.
2: Sono le 12 e 13 minuti.
3: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista si chiama Meraviglia.

0: Giornale Radio News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un uomo di 65 anni e una donna di 73 sono morti in un incendio divampato nella notte in un palazzo a tre piani a Lucca, nel quartiere di San Vito. Nel rogo partito dal pian terreno per cause sembra accidentali sono rimaste ferite anche 13 persone, alcuni sono bambini. La più grave è una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo anche un neonato. Inagibile l'edificio, il comune si è attivato per assicurare una sistemazione provvisoria agli inquilini evacuati. Papa Leone è arrivato a Parigi, prima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, ad accogliere il pontefice, il presidente Macron e la premier Dame Brigitte. Tanti anche i ragazzi presenti. Sono contento che siate tutti qui, ha detto Prevost ad un giornalista della CNN riferendosi all'esclusione di alcuni reporter dalla Casa Bianca. Primo impegno l'incontro all'Eliseo con Macron, poi Leone visiterà la sede dell'UNESCO, officerà i vespri in Notre Dame e dalla serata presiederà la veglia con i giovani allo Stade de France. Domani messa solenne in Place de la Concorde. Il pontefice si sposterà dunque a Lourdes. Lunedì la visita a Metz, dove si terrà un incontro interreligioso dedicato ai temi della pace e dell'unità europea. Ancora raid russi nella notte su Kiev, colpito un palazzo residenziale di 25 piani, almeno una persona è morta, un'altra è rimasta ferita. Le forze ucraine invece hanno attaccato un'altra raffineria di petrolio russa, stavolta a Perm, circa 1500 chilometri dal confine. Intanto il presidente Zelensky rivela di aver ottenuto da Trump la tanto attesa autorizzazione a produrre missili Patriot. Il via libera sarebbe arrivato in occasione dell'ultimo bilaterale con il presidente USA avvenuto martedì a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Negli ultimi 4 anni le crisi internazionali e i conseguenti shock energetici hanno causato una perdita del potere d'acquisto in Italia pari a 46 miliardi di euro, un calo dei consumi da 30 miliardi e bruciato 52 miliardi di PIL reale. È quanto dichiarato dal presidente di Confesercenti, Nico Gronchi, all'ANSA. Nel contempo la pressione fiscale ha continuato a salire. Famiglie e imprese hanno pagato 77 miliardi di imposte in più rispetto al 2021. Basket, prima giornata di Eurolega, stasera esordio per Virtus Bologna e Olimpia Milano. Le Bunnere sono di scena di Istanbul contro il Fenerbahce alle 19.45. Un'ora più tardi le scarpette rosse sfideranno fuori casa i serbi del Partizan Belgrado. Ieri i successi di Barcellona, Olympiacos e Panathinaikos. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Comincia questa sera dallo Stadio Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo, sia quello contro il Belgio dell'ex Milan Mark van Bommel. Una sfida delicata in un girone complicato che vede anche Turchia e Francia. Dato formazione, gli 11 sono quasi tutti scelti. Sicuramente ci sarà Alessandro Romano, del quale il CT ha parlato. Così.
3: No, beh, ha delle qualità, sì, effettivamente un po' potrebbe assomigliare. Io spero che Matic è stato, ancora, ma è stato un grande giocatore, ha giocato a grandissimi livelli, spero che lui possa diventare bravo, ancora più bravo, perché ha delle qualità importanti, però ragazzo giovane.
2: La Nations League 2026-2027 si è aperta intanto col pareggio per 1-1 tra Germania e Olanda nel big match che segna anche il debutto di Klopp e Xavi sulle panchine di Mannschaft Orange. Il nuovo Portogallo di Jorge Jesus dà invece il via alla propria difesa del titolo con un 1-0 sul Galles. Sorride pure la Norvegia che piega 3-2 la Danimarca nel derby scandinavo. Il tennis, l'Italia vola in semifinale alla Billie Jean King Cup, le azzurre battono 2-1 la Cina nei quarti di finale a Shenzhen e si guadagnano la prossima sfida contro l'Ucraina, potendo quindi continuare a difendere il titolo di bicampionessa in carica. Dopo la sconfitta per 6-0, 6-2 di Cocciaretto contro Zhang e la vittoria per 6-3, 7-6 di Paolini contro Zheng, è il doppio a decidere il match. Il due Rani Paolini batte 6-3, 5-7, 6-3 Guo Jiang e stacca il pass per il prossimo turno. Il volley, la delusione è tanta per l'uscita ai quarti degli europei maschili, ma la nazionale azzurra vuole continuare con Fefe De Giorgi in panchina. Lo racconta il presidente della Federpallavolo Giuseppe Manfredi, che ha parlato di una serata storta. In ogni caso la sconfitta azzurra sarà discussa in consiglio federale. Come sempre faremo il punto, dice Manfredi, ricordando che De Giorgi aveva un contratto di 2 più 2 anni.

0: già rinnovato. Non ci dovrebbero essere dunque le condizioni per un addio. Comincia oggi la preliminare regatta di Napoli, seconda tappa d'avvicinamento verso la 38esima edizione dell'America's Cup. Quattro mesi dopo l'appuntamento inaugurale in Sardegna, tutti i team iscritti alla Louis Vuitton Cup si daranno battaglia nelle acque del Golfo Napoletano sugli AC40, prima di concentrarsi esclusivamente sullo sviluppo della C75, che verrà usato nella competizione vera e propria. I fattori puntati sul Luna Rossa, challenger italiano che potrà gareggiare in casa dopo essersi imposta nella PR1 di Cagliari e parte sulla carta come la squadra da battere. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: Questa è la vera forza della radio.
1: Fatti prendere.
2: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
3: New Music File.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Questa canzone

0: Lancio Hit.
1: Disco Week.
0: Disco Week, il disco della settimana.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: New Music File.

Join. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu. Questa canzone

0: quale orario.
1: Sono le 13:06.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Rimanete sintonizzati. Tra poco Superstar, la radio più bella del pianeta. Giornale Radio News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura, il vasto incendio scoppiato nella notte in un palazzo di Lucca. Due persone sono morte, un uomo di 65 anni e una donna di 73. Nel rogo, partito sembra da un mozzicone di sigaretta, sono rimaste ferite anche 13 persone, tra cui diversi bambini. La più grave è una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. Di bilancio drammatico ha parlato il sindaco Pardini, comunicando l'attivazione dei servizi sociali per garantire assistenza alle famiglie rimaste senza casa. Ora la crisi in Medio Oriente. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra. Lo fa sapere il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi. Sentiamo Laura Supino.
6: La notizia rimbalza da New York, dove sono in corso i lavori dell'Assemblea Generale dell'ONU, centro nevralgico in questi giorni della diplomazia mondiale. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra in Medio Oriente, che prevede 7 giorni per cessare le ostilità anche sul fronte libanese, a riaprire lo stretto di Hormuz e avviare subito dopo colloqui approfonditi sul programma nucleare iraniano. La proposta è già stata inviata a Washington tramite mediatori internazionali. A confermarlo ai cronisti presenti al Palazzo di Vetro è stato il ministro degli esteri iraniano, Araghchi. Il piano ripartirebbe dal memorandum di Islamabad dello scorso giugno, ma con tempi più serrati, e includerebbe, oltre al nucleare, i nodi dello sblocco dei beni iraniani congelati e della fine delle sanzioni. Sono gli USA che devono decidere se porre fine al conflitto, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian in un'intervista a Fox, riprendendo quanto già detto nel suo intervento davanti alla plenaria ONU.
5: Ancora sconfinamenti nei cieli europei. Caccia svedesi e finlandesi sono stati inviati d'urgenza dopo l'identificazione di velivoli russi in volo sopra il Golfo di Finlandia. Lo ha reso noto l'aeronautica finlandese. Intanto il presidente ucraino Zelensky rivela

0: di aver ottenuto da Trump la tanto attesa autorizzazione a produrre missili Patriot. Il via libera sarebbe arrivato in occasione dell'ultimo bilaterale con il presidente USA martedì a margine dell'assemblea ONU. Papa Leone è arrivato questa mattina a Parigi, prima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, ad accogliere il pontefice, il presidente Macron e la premier Dame Brigitte. Sono contento che siate tutti qui, ha detto Prevost ad un giornalista della CNN riferendosi all'esclusione di alcune testate dalla Casa Bianca. Primo impegno per Leone l'incontro all'Eliseo con Macron. Perquisizioni dei carabinieri del ROS e degli agenti della Digos in diverse città nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, proponendo anche tecniche per azione o costruzione di ordigni. A Torino ho ritrovato il cadavere di un uomo in un appartamento nel quartiere Borgata Vittoria. Da quanto si apprende, l'uomo sarebbe stato prima massacrato a bastonate e poi colpito con diverse coltellate. A far scattare l'allarme ieri sera una chiamata al 112. Mio figlio ha fatto del male a una persona, le parole della donna al numero di emergenza. Voltiamo pagina e parliamo di energia green. Inaugurato a Falconara il nuovo impianto opificio Idrogeno Marche. Si tratta del più grande hub di idrogeno verde del centro-nord Italia. Ce ne parla Nicola Compagnone.
1: Oltre 60 milioni di euro di investimento anche con fondi PNRR per una capacità produttiva di oltre 600 tonnellate di idrogeno l'anno. Sono i numeri del nuovo opificio Idrogeno Marche di Falconara, nato dalla partnership tra Renco e Pollarini Group, un hub che ospita l'intera filiera, come spiega Stefano Pollarini, presidente Gruppo Pollarini e presidente OIM.
2: Qui abbiamo appunto questo impianto fotovoltaico, questi elettrolizzatori, lo stoccaggio, i compressori e c'è anche un distributore, quindi se domani una macchina si presenta o un autobus, c'è un distributore al quale poter fare il pieno.
1: Che cosa significa idrogeno verde?
2: Significa che è idrogeno prodotto senza avere fuoriuscite di CO2 o di qualunque altro inquinante. Lo produciamo appunto dall'acqua, i consumi di acqua sono tra l'altro estremamente limitati. L'energia elettrica da fotovoltaico è quella che permette questo processo attraverso gli elettrolizzatori.
1: L'opera ha permesso inoltre di riqualificare l'area ex Montedison.
0: Calcio in chiusura, attesa quasi finita per l'esordio in Nations League degli azzurri di Roberto Mancini. Sei mesi dopo la sconfitta con la Bosnia, l'Italia è chiamata a ripartire. All'Olimpico di Roma arriva il Belgio. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
3: Cuore, coraggio e voglia di innamorarsi ancora dell'azzurro della nazionale nonostante l'ennesima delusione mondiale e una ferita ancora aperta. Sei mesi dopo l'inferno di Zenica, l'Italia riparte da Roma, dalla Nations League, e riparte dal CT Roberto Mancini con un unico obiettivo in testa. Lo ascoltiamo.
4: L'obiettivo è quello di cercare di giocare bene da subito. Non sarà così semplice perché comunque abbiamo avuto due giorni praticamente per preparare questa partita, però sappiamo che i nazionali sono così, quindi dobbiamo essere veloci, cercare di giocare bene e cercare di fare risultato, perché questa sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
3: In avanti spazio a Cambiaghi, Pio Esposito e Moise Kean. In cabina di regia il giovane romano. Tre anni dopo il discusso addio, il mister azzurro ammette che non sarà una serata qualsiasi.
4: È tutta la settimana che è stata emozionante, devo dire, quindi domani lo sarà ancora di più, prima e durante l'inno sicuro e durante la partita, quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta.
3: Nella cornice dell'Olimpico contro il Belgio, calcio d'inizio alle 20:45, poi la Turchia di Montella e la nuova Francia di Zidane, stasera avversaria in quel di Izmit.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power
2: Pick. Patata Superstar, un viaggio musicale nell'universo della musica.

0: Radio Patata, una stagione musicale
1: esagerata.
2: Patata Superstar.
3: Patata Superstar.
2: Un viaggio musicale nell'universo della musica. Ogni mattina tra le 8 e le 13 e ogni sera.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Parte dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan Mark Van Bommel. Una sfida delicata, quella in programma questa sera in un girone che vede anche Turchia e Francia. Mancini punterà subito su Alessandro Romano in regia, l'esordio assoluto con la maglia azzurra al suo fianco. Nel 4-3-3 di base ci saranno Barella e Tonali. In attacco a sorpresa il Mancio potrebbe affidarsi alla doppia torre composta da Moise Kean e Pio Esposito. In Formula 1 Max Verstappen su Red Bull, risultato il più veloce anche nella terza e ultima sessione di libere a Baku. Secondo Russell e terzo Hamilton, poi Antonelli, Leclerc e Gasly. Alle 14 sarà caccia alla pole position. Si ferma agli ottavi di finale il percorso di Lorenzo Sonego al Chengdu Open. Il piemontese parte meglio, conquista il primo set e per buona parte della sfida riesce a tenere l'americano Jenson Brubsky lontano dalla propria comfort zone, ma non trova la continuità necessaria per completare l'opera. Lo statunitense ribalta il match col punteggio di 5-7-7-5-6-2, il termine di una battaglia durata oltre 2 ore e mezza. Oggi parte l'Eurolega per Milano e Bologna, ma domani si alzerà il sipario sulla Serie A 2026-2027. Il campionato italiano di basket è pronto a cominciare. La prima palla a due vede protagonista una delle squadre più attese di questo inizio di stagione, la neonata BC Roma, che farà il suo esordio sul campo di Treviso. Sempre domani ci saranno altri due anticipi. La Reyer Venezia si tuffa nella nuova Serie A con ambizioni importanti e con la volontà di arrivare ancora fino all'ultimo atto dei playoff, facendo il suo esordio in casa contro Cantù, attesa anche per la sfida tra Reggio Emilia e Trento. La Fisi ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Sofia Goggia, rientrata in Italia a metà mese dall'Argentina, dove aveva accusato malori durante la preparazione. La sciatrice ha concluso una serie di esami clinici approfonditi, i quali hanno riscontrato due differenti infezioni virali che, sommate una con l'altra, hanno creato effetti ancor più amplificati a livello fisico, causando un forte stato di debilitazione all'atleta. Goggia ha già iniziato in questi giorni il percorso di recupero stilato in collaborazione con la commissione medica Fisi. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Atención, atención. La señal ha sido interceptada. Todo rastro de sentido común fue abducido y reemplazado por

0: Lancio Hit.
1: Disco Week.
0: Disco Week, il disco della settimana.
1: Disco Week.

0: Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco Gnigno Gnagno Rotation.
1: Segnale orario.
2: Sono le 14.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Una buona notizia, il fondo di garanzia per le PMI viene esteso anche agli enti del terzo settore che non svolgono attività commerciale. Il servizio è di Federica Bartoloni.
6: Rendere strutturale l'estensione del fondo di garanzia PMI anche agli enti del terzo settore è un provvedimento atteso da tempo che ora diviene realtà. Una realtà che andrà incontro al necessario e atteso sostegno alle organizzazioni no profit e al volontariato, da sempre ostacolati nelle operazioni di accesso al credito, nonostante la crescita del comparto in termini di valore sociale e occupazionale. Necessario ora elevare il tetto di 60.000 euro per le singole operazioni ammesse ed incrementare di conseguenza la dotazione del fondo stesso. È la rivendicazione portata avanti dal forum per bocca del portavoce Moretti.
5: In calo, l'aiuto pubblico allo sviluppo diminuisce a livello globale proprio quando le disuguaglianze aumentano rapidamente insieme alla popolazione dei paesi più poveri. Lo dicono i primi dati del dossier statistico immigrazione di IDOS, che spiega come la cooperazione internazionale rischi di diventare uno strumento improprio di controllo delle partenze. Senza sostegno, i genitori lavoratori con figli malati di tumore godono di scarse tutele, specie in ambito lavorativo. Ascoltiamo Ferdinando Ricci, direttore generale di Peter Pan ODV.
7: Cosa succede alla vita e al lavoro dei genitori quando un figlio si ammala di tumore? Perché a cambiare completamente vita non è solo il bambino, ma tutta la famiglia. Le tutele esistono, ma spesso non sono costruite sui tempi dell'oncologia pediatrica. Pensiamo al congedo straordinario, a un limite complessivo di 2 anni nell'arco della vita lavorativa e non riparte da zero se la malattia ritorna. Per chi lavora con partita IVA poi la situazione è ancora più difficile e tutto questo accade mentre le spese aumentano. Per una famiglia costretta a spostarsi per curare un figlio lontano da casa, i costi indiretti possono arrivare fino a 35.000 euro l'anno.
5: In cammino, sabato e domenica a Greccio, in provincia di Rieti, l'iniziativa promossa da Libera, Valle Santa Officina di Pace e altre organizzazioni per richiamare l'attenzione sul nesso tra promozione della pace, contrasto alla violenza e lotta alle mafie. Approfondimento, incontri, musica fino alla marcia che condurrà fino al santuario francescano del presepe. Pagine contemporanee, De Agostini lancia Svolte, storie per leggere il presente, nuova collana curata da Alberto Pellai per aiutare ragazze e ragazzi ad affrontare temi complessi come intelligenza artificiale, razzismo, guerra, legalità e disagio psicologico. Libri pensati anche come strumenti di dialogo per scuole e educatori. E infine lo sport, Giglio a 5 cerchi, al via sabato a Firenze la 5ª edizione dell'Olimpiade e Paralimpiade Metropolitana. 1000 atleti e atlete in gara, 65 tra gare e dimostrazioni, 38 discipline sportive e 24 comuni coinvolti. Obiettivo della manifestazione è quello di contrastare l'abbandono sportivo tra i più giovani, garantire l'inclusione e promuovere il gioco di squadra. E con questo è tutto, approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
8: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
9: It's the new
0: Gnigno Gnagno Rotation.
9: Stai.

0: Sono le 14 e 59 minuti. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Giornale Radio News.

Adesso agli Stati Uniti una tregua di 7 giorni con l'obiettivo di cessare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz, lo ha annunciato il ministro degli esteri iraniano Araghchi a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Sul fronte della crisi yemenita crescono i timori di un'ulteriore escalation. I capi di Stato Maggiore di Arabia Saudita, Turchia e Pakistan terranno una riunione militare urgente a Riyadh in seguito ai recenti attacchi dei ribelli Houthi sostenuti dall'Iran, estesi anche in territorio saudita. Al centro dell'incontro, scrive Al Jazeera, l'attuazione di un accordo di difesa reciproca. A Parigi la prima tappa del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Stamani all'Eliseo, nel suo discorso alle autorità politiche e religiose, ha lanciato un nuovo appello contro la corsa agli armamenti. Errata la convinzione che il possesso di armi nucleari costituisca una garanzia di sicurezza, ha scandito il pontefice esortando a non rassegnarsi alla prospettiva della guerra considerandola inevitabile, ma a promuovere senza sosta dialogo e diplomazia. In serata il Papa presiederà la veglia di preghiera allo Stade de France a Saint-Denis, attesi 80.000 giovani. Blitz in tutta Italia con perquisizioni di Digos e Ross nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusate di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Alcuni di loro partecipavano al gruppo social chat del Nuovo Ordine Europeo, altri al gruppo Fronte Fascista Italiano. Oltre a diffondere post contro ebrei, omosessuali e persone di colore, facevano circolare manifesti e contenuti che esaltavano Hitler. Tra gli oggetti sequestrati, armi bianche, coltelli, vessilli e oggetti che richiamano la simbologia nazista. Gli indagati, che sostenevano anche il gruppo suprematista The Base, fornivano manuali di autoaddestramento e tecniche per entrare in azione anche con la costruzione di ordigni. In giochi online simulavano di uccidere persone di minoranze etniche. Si indaga per omicidio a Torino dopo il ritrovamento in un appartamento di un cadavere fatto a pezzi e nascosto in grossi sacchi neri all'interno di un bagno, accanto ai resti rinvenuti dei coltelli. A permettere il ritrovamento la telefonata al 112 di una donna che ha denunciato il figlio ventenne sostenendo che avesse fatto male ad una persona. Il giovane, ascoltato con un altro coetaneo, ha indicato dove si trovava il corpo. La vittima è in via di identificazione e la polizia, oltre ai due giovani, sta ascoltando una serie di altre persone per ricostruire l'accaduto. Ancora rinviato il ritorno in campo di Jannik Sinner. Contrariamente a quanto previsto, il numero uno del mondo, assente da 2 mesi per i problemi al ginocchio, non giocherà il torneo di Pechino al via il 30 settembre. Non sono ancora pronto per competere, ha detto Sinner annunciando il forfait attraverso un video sui social. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Spot. E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Ah! Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonna? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: monitori in tempo reale lo spostamento dei mezzi. Visita camionvela24.com e contattaci all'800 625 555. Rispondiamo subito.
1: Proteggere i libri di scuola è un vero peso. Vai dal tuo cartolaio, ci penserà lui a ricoprire i libri con le copertine Colibri su misura, personalizzabili ed ecologiche, le uniche digitali Colibri Eco in cartoleria.
2: Radio Patata, scalda la tua giornata.
3: Gnigno, gnagno, rotation.
4: Gnigno, gnagno,
3: rotation. Solo su Radio Patata.
4: Radio Patata.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Gnagno rotation, gnagno rotation, gnagno rotation, gnagno rotation.

0: sound, più si ama. Tra poco.
1: Segnale orario.
2: Sono le 16.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si

0: La tua radio sta suonando
1: Station by Station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.

0: cose altre, solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Europe Chart. You are listening Europe Chart, the best Europe singles. Euro 10.

0: Oggi c'è una patata tutta da ascoltare. È la tua patata preferita. È Radio Patata.
1: Euro 3.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: tra poco. Only the best. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
1: Segnale orario.
2: Sono le 17 e 3 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Torna la nazionale bis di Roberto Mancini. C'è il Belgio nel debutto di Nations League, ma prima di raccontare le immediate ore della vigilia, restiamo in tema azzurro. Purtroppo notizie non certo liete, quelle relative a Jannik Sinner, costretto ad allungare ancora l'assenza dai campi che dura ormai da 2 mesi a causa del problema al ginocchio. È stato lo stesso numero uno del mondo ad annunciarlo a 5 giorni dal torneo di Pechino, che avrebbe dovuto segnare il suo ritorno in campo. Il ginocchio non è pronto e io non sono ancora pronto per competere. Come accennato, torniamo al calcio. Riparte l'avventura della nazionale reduce dalla lunga sequela di delusioni, più di tutte in ottica mondiale. Per gli azzurri, affidati nuovamente a Roberto Mancini, il primo banco di prova è la Nations League. L'avversario del debutto, stasera ore 20:45, Stadio Olimpico di Roma, è il Belgio, guidato dall'ex milanista Van Bommel. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
6: La ferita di Zeneca è ancora aperta. La nazionale azzurra ne dovrà fare di strada per riacquistare consenso, ma il mondo va avanti e questa sera all'Olimpico, contro il Belgio dell'ex Milan Van Bommel, nella prima di Nations League proverà a tornare a sorridere alla nuova Italia del figlio al prodigo Roberto Mancini. E il CT, dopo l'addio shock di 3 anni fa, ammette che per lui non sarà una notte come le altre.
7: No, sono un po' emozionato sì, perché comunque insomma è sempre un momento particolare, sì.
6: Sino a ieri venduti circa 40.000 biglietti, c'è un pubblico da scaldare e Mancini svela il suo obiettivo per arrivare a Dama.
7: Di cercare di giocare bene da subito, dobbiamo essere veloci e cercare di giocare bene e cercare di fare risultato, che questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
6: Italia con il 4-3-3, assente lo squalificato Bastoni in difesa, centrocampo attesa per il ventenne Alessandro Romano, considerato un predestinato. Davanti Cambiaghi, Pio Esposito e Moise Kean. Prima della gara saranno ricordati Franco Baresi e Sandro Mazzola. Fischio d'inizio alle 20:45, arbitro al tedesco Siebert.
5: Tra i tanti volti nuovi resta imprescindibile Gigio Donnarumma, uno dei protagonisti del trionfo agli europei nel 2021 targato Roberto Mancini, dunque ben felice oggi di ritrovarlo ancora alla guida della nazionale.
8: Presidente Malagò, nella presentazione di Mancini, ha spoilerato dicendo che tu, il giorno del tuo matrimonio, hai mandato un messaggio a Malagò dicendo grazie, è quello che volevamo per la scelta del CT. Confermi e cosa vi dà Mancini?
9: Ma sì, vabbè, messaggi con il presidente è una roba privata, però con tutto il rispetto per gli altri allenatori che erano vicini alla nazionale, mi sono congratulato con il presidente perché con il mister ci lega un grande affetto per tutto quello che abbiamo passato insieme e per quello che abbiamo vinto, quindi ero contento, sì, e sono contento.
5: Cambiamo argomento, Formula 1, la tappa di Baku non resterà nell'album dei bei ricordi per Kimi Antonelli. Ieri il cambio del motore, oggi un fuoripista che lo costringerà a partire 16° in griglia del Gran Premio dell'Azerbaigian, in programma domani alle 13 e non nella giornata tradizionale della domenica. Pole position dell'altra Mercedes di Russell, secondo in classifica piloti a meno 81 dal leader mondiale. In prima fila la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton. Basket, prima giornata di Eurolega, stasera l'esordio di Virtus Bologna Olimpia Milano, le Vunnere di Shana Istanbul contro il Fenerbahce alle 19:45. Alle 20:45 le scarpette rosse sfideranno a Belgrado il Partizan. Dopo l'improvviso stop per un malessere. Nella trasferta in Sud America, Sofia Goggia ha iniziato il programma di recupero in vista dell'inizio della Coppa del Mondo di sci alpino previsto il 24 ottobre con il gigante di Sölden. Gli accertamenti medici a cui si è sottoposta la fuoriclasse azzurra hanno riscontrato che tutto è stato provocato da due differenti infezioni virali, causando così un forte stato di debilitazione. Ed è tutto, buona serata.
0: Only the best. Il pomeriggio dalle 17.

Radio Patata, l'unica, inconfondibile patata. Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira la.

siamo Radio Patata. OTB, only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento.

0: noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira la

0: le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. OTB, only the best.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 699, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Radio Patata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, nel tuo cuore.
2: OTB, only the best.
3: Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento.

0: orario.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
5: Giornale Radio News.
6: Buonasera da Daniele Ubaldi. Di nuovo in primo piano il caro carburante. Alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel, Eni ha deciso di fissare autonomamente un tetto ai prezzi alla pompa. L'azienda ha infatti fissato un price cap per Eni Live pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina. Si tratta, ricorda la società, di circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap, aggiungeni, è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Non si può offrire una morte programmata, bisogna accogliere la vita senza condizioni, così Papa Leone XIV, che con l'incontro stamane all'Eliseo con il presidente francese Macron e un intervento all'UNESCO ha dato l'avvio alla sua visita in Francia. Oltre ai temi etici, nel paese che ha approvato la legge sul fine vita, Prevost ha voluto sottolineare la laicità francese non è negazione della religione e ha rinnovato un forte appello per la pace. Il dialogo è urgente contro le derive autoritarie, ha detto. Sull'aereo che lo portava a Parigi ha ricevuto i giornalisti al seguito, sottolineando: qui siete tutti benvenuti, con un riferimento al bando attuato da Trump alla Casa Bianca rispetto ad alcune testate. Il pomeriggio prosegue con il bagno di folla, prima in papamobile nel quartiere latino, poi a piedi fino alla cattedrale di Notre-Dame de Paris. In serata il Papa sarà allo Stade de France per la veglia dei giovani davanti a 80.000 persone. La cronaca: nell'Eccese un bambino di 6 anni di una scuola elementare ha portato in aula un coltello da cucina di 13 centimetri nello zainetto. A dare l'allarme l'insegnante, avvisata da un compagno di classe. Attivati i servizi sociali. Formula 1: la tappa di Baku non resterà nell'album dei ricordi lieti di Kimi Antonelli. Ieri il cambio del motore, oggi un fuoripista che lo costringerà a partire 16° in griglia nel Gran Premio dell'Azerbaigian, in programma domani alle 13. Pole position dell'altra Mercedes di Russell, secondo in classifica a meno 81 dal leader mondiale. In prima fila la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton. Ora il nostro spazio dedicato al welfare.
7: INPS, insieme sempre.
8: Assegno unico universale. L'INPS ha avviato una campagna informativa sulle domande relative al 2026 associate ad una dichiarazione sostitutiva unica presentata per il rilascio di un'attestazione ISEE corrente. L'istituto intende così informare gli utenti sulle verifiche riguardanti le DSU, illustrando le ragioni dell'intervento, i possibili effetti sulla prestazione e le modalità attraverso le quali i destinatari potranno aggiornare la propria posizione o confermare la correttezza dei dati. La campagna informativa anticipa infatti l'invio da parte dell'INPS di specifiche comunicazioni individuali relative a casi in cui sono emerse possibili omissioni o incongruenze dei redditi autodichiarati, per le quali si rendono necessari ulteriori approfondimenti. In attesa della regolarizzazione della posizione attraverso i servizi online dell'INPS o i CAF, a partire dalla mensilità di settembre 2026 l'importo dell'assegno potrà essere temporaneamente rideterminato secondo quanto previsto dalla normativa in assenza di un ISEE valido. Il cedolino della pensione relativo al mese di ottobre 2026 in pagamento dal primo del mese è ora consultabile attraverso i servizi online dell'istituto, consentendo così ai pensionati di verificare con chiarezza l'importo erogato e conoscere le ragioni di eventuali variazioni. Si ricorda che il pagamento in contanti è ammesso unicamente entro il limite dei 1.000 euro netti. A partire da questo mese poi l'INPS applica automaticamente i benefici fiscali introdotti dall'ultima legge di bilancio sulle prestazioni di accompagnamento alla pensione a soggetti trattate a tassazione ordinaria. Per maggiori approfondimenti è possibile consultare il messaggio numero 2829 del 14 settembre 2026. Italia e Moldova estendono la cooperazione bilaterale in tema di previdenza, digitalizzazione e tutele previdenziali. Sono state al centro di un vertice istituzionale ospitato a Palazzo Wedekind a Roma. Il direttore generale dell'istituto, Valeria Wittenberg, ha sottolineato l'impatto positivo dell'intesa con la Cassa Nazionale di Sicurezza Sociale della Repubblica di Moldova, a un anno dalla sua piena operatività, grazie anche all'efficienza della piattaforma tecnologica per lo scambio elettronico dei formulari previdenziali. Nell'incontro si è discusso inoltre dell'importanza di armonizzare le banche dati e affinare i sistemi di identificazione anagrafica. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: OTB, only the best. Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento, uno via l'altro.

0: meteorologia e climatologia.
1: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato in prevalenza soleggiato sul nostro territorio, solo un po' di residua instabilità al sud, specie sulla Sicilia orientale. Le temperature massime torneranno ad aumentare, specialmente al centro-nord, con valori che toccheranno anche i 26-27 gradi. Valori ancora una volta oltre le medie stagionali di riferimento. Soffierà ancora una vivace ventilazione sulle regioni meridionali con mari localmente mossi. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebimet.
2: Radio Patata, l'unica, inconfondibile patata. Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira

0: OTB, only the best.
1: Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento,
0: uno via l'altro.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Spot. E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh. Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Ma che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrata, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: Contattaci all'800 625 555. Rispondiamo subito.
1: Proteggere i libri di scuola è un vero peso. Vai dal tuo cartolaio. Ci penserà lui a ricoprire i libri con le copertine Colibri su misura, personalizzabili ed ecologiche. Le uniche digitali Colibri Eco in cartoleria.
2: Benvenuti su Radio Patata. Il piacere della buona musica.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Lancio Hit.
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.

0: Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Segnale orario.
2: Sono le 19 e 3 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena,

Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Pop Chart.

0: che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-a.

0: Orario. Sono le 20 e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Buonasera da Daniela Ubaldi. Caro carburanti, in primo piano alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel, Eni ha deciso di fissare autonomamente un tetto ai prezzi alla pompa. L'azienda ha infatti fissato un price cap per Eni Live pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Si tratta, ricorda la società, di circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap, aggiunge Eni, è correlato alla agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Un lodevole atto di attenzione all'Italia, applaude il governo che ringrazia l'Eni, apprezzano l'iniziativa le associazioni dei consumatori. Un nuovo appello contro la corsa agli armamenti insieme ai temi etici, dalla I al fine vita. È in corso il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, stasera la veglia di preghiera allo Stade de France. Attesi 80.000 giovani. Il servizio di Alessio Galea.
6: Dall'Eliseo alla sede dell'UNESCO alle celebrazioni dei Vespri nella cattedrale di Notre Dame. È iniziato da Parigi il quinto viaggio apostolico di Papa Leone, proseguirà fino al 28 settembre. Stamani all'Eliseo, nel suo discorso alle autorità politiche e religiose, il nuovo appello contro la corsa alle armi. Errata la convinzione che il possesso di armi nucleari costituisca una garanzia di sicurezza. Poi un monito sul fine vita nel paese che ad agosto ha promulgato la legge sull'introduzione del suicidio assistito. Il pontefice ha scandito: non si può offrire una morte programmata, serve sostenere ogni tappa dell'esistenza, perché ha aggiunto il diritto alla vita è il fondamento di ogni diritto umano. All'UNESCO si è poi soffermato sulle nuove tecnologie, sottolineando la necessità di mantenerle al servizio dell'uomo. La comunicazione è molto più rapida, ma non necessariamente più veritiera, ha detto il Papa, rimarcando quanto l'intelligenza artificiale accentui questo problema. Stasera il bagno di folla, 80.000 giovani lo attendono allo Stade de France per la veglia di preghiera. E sull'aereo che lo portava a Parigi, rispondendo a una domanda di un giornalista della CNN, ha detto: qui siete tutti i benvenuti, con un riferimento al bando attuato da Trump alla Casa Bianca rispetto ad alcune testate giornalistiche.
5: Andiamo alla cronaca. Manifesti e posti inneggianti ad Hitler, manuali di autoaddestramento, istruzioni per costruire ordigni e inviti ad assaltare scuole e moschee. 17 i giovani finiti nel mirino di Digos e Ross, che oggi hanno fatto scattare un blitz con perquisizioni in tutta Italia. Tra loro ci sono 14 minorenni. Sono accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravante di terrorismo. Durante le perquisizioni, sequestrati coltelli e altre armi bianche, oltre a vessilli e oggetti che richiamano la simbologia nazista. Investigatori al lavoro su quanto avvenuto due giorni fa a Modena, dove una cinquantina di giovani, uscendo da scuola, sono entrati in un supermercato e lo hanno saccheggiato. I video sono finiti sui social. Nelle stesse ore, rissa sempre tra giovanissimi presso un parcheggio. Paura e sconcerto in città. Sentiamo da Modena Barbara Beghelli.
7: Assalto al supermercato appena finite le lezioni e rissa all'autostazione. Tutto ripreso con i telefonini e poi postato sui social. Protagonisti a Modena, gruppi di giovanissimi studenti. Il fatto più grave è quello del discount di via Rainusso. Una cinquantina di studenti, zaino in spalla, dopo l'ultima campanella si dirigono verso il negozio e lo mettono a soqquadro. Molti col volto coperto da sciarpe entrano e per una decina di minuti imperversano fra clienti sbalorditi e personale impotente. Chi filma e chi ruba, chi butta la merce a terra e chi la infila negli zaini, fra urla e sberleffe ai dipendenti. Poi scappano. Secondo il responsabile del punto vendita, non è un caso isolato. Le scorribande vanno avanti dall'inizio dell'anno, ma mai con così tante persone. L'altro episodio è la rissa fra due minorenni all'autostazione nel pomeriggio, fra gli autobus in sosta. Volano pugni e calci, mentre attorno si forma un capannello di ragazzi che incitano e filmano. Intanto i video girano in rete e rimbalzano da un cellulare all'altro. A diffonderli sono gli stessi giovanissimi autori dei furti e dei vandalismi, quasi per vantarsi delle loro imprese. Sui due fatti ora indagano i carabinieri.
5: È arrivata la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici, iniziativa di matrice europea che promuove la divulgazione scientifica. In questa edizione tocca 460 città in 25 paesi. In Italia l'evento è molto diffuso, anima decine di città grazie a vari progetti finanziati dall'Unione Europea, con centinaia di eventi locali che uniscono università e centri di ricerca. In archivio le delusioni mondiali, la nazionale si affida ancora a Roberto Mancini, l'uomo del trionfo europeo nel 2021, la seconda volta in azzurro del CT Jesino, inizia dalla Nations League. Il Belgio stasera all'Olimpico di Roma è il primo avversario della nuova Italia, il tecnico azzurro.
8: Se sarà diverso non lo so, sicuramente sarà emozionante perché insomma è sempre la nazionale, quindi sarà emozionante. È tutta la settimana che è stata emozionante, devo dire, quindi lo sarà ancora di più prima e durante l'inno sicuro e durante la partita, quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta e spero comunque che sia un bel giorno, anche se sappiamo che non sarà una partita semplice. È chiaro che ogni partita, soprattutto a questo livello, porta pressione, però è una pressione sempre positiva perché comunque si va a giocare una partita di calcio, è quello che i giocatori amano di più fare. La cosa importante è che vadano, si divertano e vincano.
5: Tennis, Jannik Sinner non rientrerà al torneo di Pechino, lo ha annunciato lo stesso numero uno del mondo, assente da 2 mesi. Il ginocchio non è ancora pronto e io non lo sono per competere, ha detto. Formula 1 domani in Azerbaijan alle 13, partirà 16esimo in griglia il leader mondiale Antonelli a causa di un'uscita di pista nelle qualifiche pole della Mercedes di Russell davanti al ferrarista Leclerc. 6° Hamilton ed è tutto per questa edizione, buona serata.
9: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. È tutto pronto per il ritorno della nazionale. Dopo la cocente delusione di Bosnia e Italia e un mondiale visto dal divano, gli azzurri tornano protagonisti in Nations League. È tempo del Mancini bis. Fiducia all'ultimo CT ad aver alzato un trofeo sulla panchina tricolore. Era l'europeo del 2021. Alle 20:45 Donnarumma e compagni sfideranno il Belgio all'Olimpico di Roma. Doppia torre offensiva per Mancini, Romano in regia e Cambiaghi. Certezze Donnarumma, Calafiori e Barella. Archiviata l'edizione Final Four vista negli ultimi 3 anni, la Supercoppa italiana torna in gara secca e soprattutto si giocherà in Italia dopo 4 edizioni consecutive in Arabia Saudita. La Lega Serie A ha infatti ufficializzato che la sfida tra Inter, campione d'Italia e vincitrice della Coppa Italia, e Lazio, finalista della Coppa Nazionale, si giocherà a San Siro il prossimo 22 dicembre. La Lega Serie A ha definito anche gli anticipi e i posticipi dalla 13esima alla 19esima giornata, la terza dell'anno solare 2027, oltre ad alcune variazioni orarie alla 12esima. I derby di Roma e Torino si giocheranno alle 12:30, mentre il big match Roma-Juventus andrà in scena sabato 19 dicembre alle 20:45. La Premier League, il Manchester City trema, il club inglese sarebbe stato riconosciuto colpevole di tutte, tranne una, delle 115 accuse di irregolarità finanziaria, per cui aspetta un verdetto da oltre 2 anni. Secondo quanto anticipa la stampa britannica, non sarebbero state ancora decise sanzioni contro il club, che avrebbe deciso di presentare appello. Tutte le opzioni di sanzioni rimarrebbero ancora sul piatto, da una multa all'espulsione dalla Premier League. La Formula 1, Turbo George, disastro Kimi, Mercedes a 2 facce nelle qualifiche di Baku. Da una parte il sorriso ritrovato di Russell, che torna in pole dopo 6 GP con un tempo lampo 1:42.526, irraggiungibile per il ferrarista Charles Leclerc, secondo e staccato di quasi 9 decimi. Dall'altra lo sguardo abbattuto di Antonelli, che parcheggia la sua Mercedes in anticipo rispetto al collega. Kimi fuori nel Q1 dopo aver toccato il muro in curva 1 nel corso del suo primo giro. Sospensione trasmissione rotta, qualifica finita. Il leader del mondiale scatterà sedicesimo. È stato un errore inutile il suo commento. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
10: Sono molto arrabbiato, un errore che si poteva evitare molto facilmente. È un peccato finire la qualifica così subito. Vediamo cosa faremo con la Power Unit. In ogni caso domani cercheremo di recuperare più posizioni possibili. Credo che la vittoria sia molto difficile perché Giorgio sta andando forte, quindi cercheremo di fare del nostro meglio in ogni caso.
9: Il podio lo completa Piastri, poi Ajoar, Norris e la seconda Ferrari di Hamilton. Verstappen è ottavo, dietro di lui Sainz, a cui però viene inflitta una penalità di 5 posizioni perché non ha rallentato con la bandiera gialla. Si torna in pista domani alle 13 per il GP di Azerbaijan. America's Cup, esordio travagliato per la preliminare regatta di Napoli, iniziata con quasi 3 ore di ritardo a causa del poco vento. Dopo 2 gare sospese con le barche cadute dai foil, il terzo tentativo è stato quello giusto. Successo di Arc Team USA davanti a Luna Rossa Senior. La barca italiana ha dominato però la seconda regata e si è portata in testa alla classifica. È tutto, buon proseguimento di serata.
11: Radio Patata, mucho calor. Let's go! Daniel's Jack presents Retake!

0: soon.
1: Meteorologia e climatologia.
2: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato in prevalenza soleggiato sul nostro territorio, solo un po' di residua instabilità al sud, specie sulla Sicilia orientale. Le temperature massime torneranno ad aumentare, specialmente al centro-nord, con valori che toccheranno anche i 26-27 gradi. Valori ancora una volta oltre le medie stagionali di riferimento. Soffierà ancora una vivace ventilazione sulle regioni meridionali con mari localmente mossi. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebimet.
3: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascolta, ti conviene.
4: Let's go! Daniel's Jack presents
5: Retape.
6: Y'all ready for this?

0: Ciao belli.
1: Solo i più belli.
2: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
0: Ciao belli.
3: Ultima parte dei più belli d'Italia. Siamo sul podio, le tre più belle.

0: Mario. Sono le 21 e 10 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.

parte, ragazzi. Ciao a tutti, eccomi qua, sono Marco Mari, pronto per un nuovo appuntamento con Let the Music Play, lo spazio che dedichiamo alla musica dance che si ballava tanto tanto tanto tempo fa. Si va dagli anni 90 agli anni 80 e fino agli anni 70. Partiamo dagli anni 80, non stiamo tanto a perderci in chiacchiere, andiamo con il primo singolo di quest'oggi. Lei era figlia d'arte, sua madre si chiamava Carmen, lei invece fa Betty, Elisabetta Villa.

Lei si chiama Betty Villani, l'abbiamo ritrovata quest'oggi con il suo primo singolo. Molto del successo che ha ottenuto in quel 1987 lo si deve sicuramente al fatto che ha pensato bene, attraverso i suoi produttori, di rilanciare una canzone di Lucio Battisti degli anni 70 che si intitolava Ancora tu. Salutiamo Betty Villani ed ora affidiamoci ad un pezzo molto più conosciuto, tra l'altro meraviglioso, interamente strumentale, Clock on Five. Questo è stato anche la colonna sonora di un film celeberrimo, Team from Furio.

con Team From Furio, Clock on Five, che non erano altro che Ryuichi Sakamoto, grandissimo musicista giapponese. Detto questo, ragazzi, noi proseguiamo il nostro percorso. Siete all'interno di Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance del passato. In questa prima parte siamo negli anni 80, ma poi ci sarà spazio anche per gli anni 90, verso la conclusione, e gli anni 70, a metà percorso.

0: si era proprio al limite degli anni 80, si era nel 1989, un pezzo tra la house e tra la break dance, c'erano entrambi entrambe le sonorità. Watch out!
1: It's a woodpecker from space!
0: Eh beh, ci sono anche questi da suonare, eh?

La canzone di Woodpecker. Woodpecker era un personaggio dei cartoni animati americani che negli anni 70 e 80 era un picchio dispettoso. Ne combinava di tutti i colori. Con questo abbiamo completato la prima parte di Let the Music Play. Andiamo in pausa, tra poco ci attendono gli anni 70.

Riprendiamo il nostro cammino, amici, in Let the Music Play, l'appuntamento con la musica da discoteca del passato, la musica da discoteca che abbiamo ballato, che abbiamo suonato ad alto volume nel Novecento, che a questo punto dagli anni 80 si trasferisce momentaneamente negli anni 70, e lo facciamo con una grande band che tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 ci ha fatto davvero divertire, noi che si amava il mondo della notte. Stiamo parlando di Earth, Wind and Fire, che ritroviamo con Sing a Song.

la grande musica di Earth, Wind and Fire, che quest'oggi abbiamo ritrovato con la loro Sing a Song. Ritorniamo momentaneamente negli anni Ottanta. Prima di lanciarci con la house music dobbiamo dare spazio anche a Mystery Man. Sentite che motivo afro o africaneggiante, che comunque non era certamente, per quanto concerne costruzione musicale, un pezzo propriamente afro.

Cliff Stevens, li abbiamo ritrovati con questa loro Mystery Man. Con questo singolo, ragazzi, abbiamo completato il percorso all'interno della commerciale degli anni 80. Ora da qui alla pausa ci attende la house music. Due i motivi dedicati al genere musicale che tra il 1987 e il 1990 ha stravolto il mondo della dance. E quest'oggi, ragazzi, sono due pezzi forti. Il primo è di Hit House.

La mitica e mitologica Jack to the Sound of the Underground dei Whitehouse è stato il primo singolo dei due dedicati alla house music, tipicamente house, su una base ben pompata, tutta una serie di campionamenti di suoni, voci, rumori, pezzettini di canzoni, eccetera, eccetera, eccetera. Sulla falsa riga di It House, ecco i Code 61. Anch'essi, naturalmente, su una bella base pompata, ci hanno inserito tutta una serie di suoni, rumori, campioni, voci, eccetera, eccetera. Il tutto da tradursi con il semplicissimo titolo di Stand By, i Code 61. Seconda delle due canzoni dedicate all'house music di quest'oggi in Let the Music Play e tra poco la Dance anni 90.

0: E con Stand By dei Code 61, ragazzi, abbiamo completato anche la parte centrale di Let the Music Play. Andiamo in pausa e poi tra poco, come già accennato, ci attende la dance degli anni 90.
1: Radio Patata, l'unica inconfondibile patata. I know you wanna say,
0: E così, ragazzi, siamo entrati anche quest'oggi nella nostra ultima parte di Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance del passato, che a questo punto ci proietta indietro nel tempo, perché qui andiamo soltanto indietro nel tempo, ma non più negli anni 80, negli anni 70, ma negli anni 90, proprio così. Andiamo ad aprire questa parte del nostro appuntamento con un pezzo tutt'altro che leggero, anzi decisamente cattivo. E beh, c'erano anche questi pezzi qui negli anni 90.

Un inizio da truzzi, ragazzi, questo, eh? Beh, insomma, siamo partiti belli cattivi in questa nostra terza ed ultima parte di Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance del passato. In questo caso la musica dance protagonista è quella degli anni 90.

Li avete riconosciuti? Nel 1994 hanno ottenuto un successo spropositato con Right is the Time, Right is the Night. Nell'anno successivo ci hanno riprovato e hanno fatto bene con Find Me. Stiamo parlando di James Spoon. La voce era quella graziosa e delicatissima di Plavka. Intanto ragazzi, noi si prosegue per il nostro cammino. Ora invece abbiamo qualcosa di più pompato, lo sentite già dalla battuta. Ultimi minuti in compagnia del sottoscritto Marco Mari. In questo caso però andiamo verso la conclusione degli anni 90 e lo facciamo andando a riprendere gli Eiffel 65. Questa è una canzone che ha fatto epoca, anche perché poi questa battuta è stata ripresa un po' da tutti in quegli anni.

0: Su Radio Patata, il piacere della buona musica. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata, più sound, più si ama.
1: Tra poco, I'll Play Dance Chart, i 15 saliscendi.

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: questa si chiama meraviglia, che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando m'acalo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Ah, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Ma che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda. La terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività,

0: e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Lancio Hit
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.

0: le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Va ora in onda Mix e Remix in HD. Un'ora di dance 80 e 90 in alta definizione.

0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
1: Segnale orario.
2: È mezzanotte e un minuto.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music.

0: Radio Fatata, una stagione musicale
1: esagerata.
0: House music, ultra classic, extended version.
2: Ultra classic, extended version.
0: Le house emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.
1: Segnale orario.
2: È 1:04.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.

0: Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music. Put the needle on the

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.